dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono